Ho degli affilla, ve se lo ute biberò, ute bipilla, se lo moro, namo migliaia, migliaia.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o recor. Talmerixi scatole birasi, adromito scalpasi,

Odeia fila, de felo ute pipero, ute pipila, se lo moro, namo mila, mila.

se paralia, di canivali meistero volia. Già se ne toccano, me toccanis, all'efticosi zaieris. I tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, e toccano, me toccanis, ero una po'.

mare suneta spor. Nevrosi mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha trecha mavro muha i duri, spasse spasse coppa gos mio record. Calmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

Parigi, che i pina me derisi. Mi affetta collo chisi, che è una rocchio revisi.

Se paralia, di carivali me isterovulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Itane cortati, veni carriga ni calatti. Che ne fa, ne tocca nis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.